0: mike.
1: Mon omul yeshorangi, ama verni, ama mastike. Au akabu ebero bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
2: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
3: Esirifasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawe toko

0: mastique.
1: Mono mulia shorangi, ama verni, ama mastique. Awa kabu ebiro bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
2: Ama nzanzawe yabiri temesia usanane rufu pende plaskone.
3: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame talk. Tuna

0: Endelea kufuata
1: Radio Moto Butembo Beni, itabeni ni moja na mbili.
0: Radio Moto Butembo Beni.
2: Abakekulu babere sumba mabere bachisi banikabo. Na bashakulu babiri lusheshokombo bachisi bakuni.